Mahomatia. Bomodina mami hu wekia fu wan bosu wana sege nemi wafia. Fran to ma papi bina kawa nu lipu lipu wu bian jeje wu so jese mia. Ebi mu pena kesi mbe de mbe pena longo springe mbe pefia.